0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Almanacco del giorno.
4: Giovedì 1 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Andiamo subito a vedere. Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa di Lisieux, nota come anche Santa Teresina del Bambino Gesù, vergine dottore della chiesa, patrona delle missioni. È ricordata per la sua piccola via della fiducia e dell'amore assoluto nelle piccole cose quotidiane. Tanti auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Teresa. E oggi festeggiamo anche tre importanti ricorrenze internazionali: la giornata internazionale del caffè, un'occasione speciale per celebrare la bevanda più amata, per iniziare la giornata che sia un espresso al bar, una moca a casa, un buon caffè a tutti. Giornata anche internazionale delle persone anziane, è stata istituita dall'ONU per valorizzare il ruolo cruciale dei nostri nonni e della terza età nella società. E poi anche la giornata mondiale del vegetarismo, dedicata a chi promuove una dieta a base vegetale, rispetto per gli animali e la sostenibilità ambientale. Facciamo un salto indietro nel tempo per vedere quali fatti hanno segnato la data di oggi. Nel 1908 negli Stati Uniti inizia la produzione della prima autovettura, la Ford Model, costruita su grande scala in catena di montaggio, un evento che ha cambiato per sempre il mondo dei trasporti. Nel 1969 il Concorde supera il muro del suono, il celebre aereo di linea supersonico abbatte per la prima volta la barriera del suono durante un volo di prova. Nel 1971 apre Walt Disney World in Florida, apre battente il parco a tema Magic Kingdom, dando vita a uno dei complessi di intrattenimento più famosi del pianeta. Infine, nel 1982, sembra preistoria, ma arriva il Compact Disc, debutta sul mercato giapponese il primo lettore CD commerciale della storia, affiancato dal primo album stampato su CD, il 52 Second di Billy Joel. Pensate, i nati di oggi: Julie Andrews, incomparabile attrice e cantante britannica, indimenticabile volto di Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente. Milly Carlucci, signora della TV italiana, amata conduttrice di successi come, lo sappiamo, Ballando con le stelle. Samuele Bersani, uno dei cantautori più raffinati e poetici della musica italiana. Brie Larson, attrice statunitense, vincitrice del premio Oscar per Room e celebre volto di Captain Marvel. Ed è tutto anche per oggi. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: Torino International News. Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. L'agonia infinita di Christe Pike, condannata nel 1995, ore fa, l'ultimo no della Corte Suprema, ma l'ago letale fallisce. Copilota tenta di dirottare il volo Dubai-Tel Aviv, un collega, un estremista religioso, una tragedia evitata. Rivolta in carcere a Pisa, negoziati in corso, i detenuti denunciano microspie, sporcizia e sovraffollamento. Tra poco restate con noi.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ancora una buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata prima diffusa dal quotidiano online ilgraffio.net, poi confermata da fonti sanitarie dello stesso ospedale. Sgarbi, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. L'iniezione letale era stata sospesa meno di un'ora prima dell'esecuzione. Poi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera finale alla messa a morte di Christa Gail Pike in un penitenziario del Tennessee, ma la procedura fallisce. Quando i funzionari del carcere provano a uccidere la donna non riescono, così riferiscono gli inviati dei media, con formula tanto opaca quanto agghiacciante. In un'intervista a Fox News, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di non conoscere il passato esatto del copilota

Pilota del Fly Dubai che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, tuttavia ha aggiunto, è ovvio, che odiava gli israeliani. Tensione alla casa circondariale di Don Bosco di Pisa, dal tardo pomeriggio di ieri decine di detenuti hanno messo in atto una rivolta e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. Per i legali della famiglia di Chiara Poggi, il piede di Andrea Sempio non sarebbe compatibile con la scarpa che ha lasciato un'impronta di suola Pallini sulla scena del crimine, perché la sua lunghezza è maggiore di circa 2 centimetri, quanto riportato all'interno di una consulenza depositata il 24 settembre da Antonio Grande, esperto degli avvocati dei Poggi. I consulenti della procura di Pavia hanno risposto 3 giorni dopo con una nota tecnica, anch'essa negli atti dell'inchiesta appena conclusa, a carica del 38enne per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ed è tutto per il momento, a voi ancora l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. All'esterno ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre alcune ambulanze si trovano attualmente all'interno. Stando a quanto emerso, la rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. E voltiamo ancora pagina. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo riportano diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Secondo i dati di tracciamento dell'aeromobile segnalati da Flight Radar e citati da Times of Israel, l'aereo inizialmente trasmesso il codice Transponder, un segnale internazionale di emergenza. Alla fine portato in salvo a Tel Aviv tutti i passeggeri. In serata Donald Trump ha parlato col primo ministro Benjamin Netanyahu dell'incidente aereo. Forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, avrebbe commentato. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran si è coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford nel Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico MD Burnham, al termine del congresso dei Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione europea. Lo si apprende dal Viminale in tarda serata. Ieri è arrivata la risposta di Madrid, che a sua volta proroga di 15 giorni i controlli con l'Italia. È tutto, a voi l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. PD, riunione con Schlein, il programma Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e centristi. Poi le primarie, pronti a vincerle. Volo Dubai Tel Aviv, l'attacco, l'incubo. Netanyahu, il pilota eroe, ha salvato 174 persone. E ancora Vittorio Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Tra poco.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, programma con tutti, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e anche le forze moderate e centriste, un programma su cui non partiamo da zero, a differenza della destra, che la scorsa legislatura è sempre stata divisa tra chi era al governo e chi all'opposizione, divisi su tutto, ma nessuno chiedeva loro il programma. E poi, se saranno primarie, siamo pronti a vincerle. Occhio quindi sullo snodo importante della legge elettorale e PD mai così unito verso direzione e assemblea nazionale. Sono questi alcuni dei punti emersi dalla riunione della segreteria ADM al Nazareno con Andy Schlein. Una riunione molto lunga, iniziata ieri poco dopo le 17, un confronto per mettere a fuoco una serie di passaggi sia interni al PD che sul versante della coalizione. Ci spostiamo agli esteri, incubo a bordo di un volo Dubai Tel Aviv nella mattinata di ieri. Il volo Fly Dubai è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, a Tabuk, dopo che il copilota, un cittadino dell'Oman, ha aggredito il pilota con l'obiettivo di far schiantare l'aereo su cui viaggiavano 174 passeggeri, la maggior parte israeliani. L'uomo, armato di coltello, ha colpito il pilota Smith Machar, indiano, che nonostante le ferite è riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo ad alcuni passeggeri e al personale di volo di bloccare l'aggressore, poi consegnato alla polizia. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di un tentativo di attacco jihadista. Il copilota, secondo le informazioni fornite da un collega all'emittente israeliana Channel 16, pregava in maniera eccessiva durante la giornata e rifiutava di stringere la mano alle donne. Il Boeing 737 Max ha riportato danni alla coda con una parte mancante, come mostrato da alcune immagini. La cronaca: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata diffusa dal quotidiano online Il Graffio.net e poi confermata da fonti sanitarie dello stesso ospedale. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in grave condizione nel reparto di terapia intensiva. Economia: dopo gli annunci da parte di diversi operatori di sconti nelle bollette di gas e luce, scatta per i consumatori la corsa alla scelta migliore per ridurre il peso delle utenze sui bilanci familiari. Ma come orientarsi per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze? L'Udicon, l'Unione per la Difesa dei Consumatori, ha stilato per ADN Cronos un vademecum a portata dei cittadini, con 10 regole per fare la mossa più giusta per le proprie tasche. Primo, prima di scegliere, conoscere davvero i propri consumi. Secondo, prezzo fisso o variabile, capire cosa cambia. 3, non farsi convincere solo dalla percentuale di sconto. 4, confrontare le offerte con gli strumenti ufficiali. 5, controllare la durata, i rinnovi, i servizi e clausole. 6, mercato libero o tutela, prima verificare dove ci si trova. Il regime della fornitura infatti è indicato in bolletta e cambia le regole con cui si forma il prezzo. 7, se si è vulnerabili, verificare le tutele prima di scegliere. 8, ricontrollare periodicamente la convenienza della propria offerta. 9, dopo il cambio, controllare che il risparmio sia davvero arrivato. E infine 10, controllare se la fornitura è dimensionata sui propri bisogni. E concludiamo con lo sport. Diana Biancheri ha deciso di lasciare il suo nuovo incarico in FIGC. Le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i riferimenti fatti all'incarico della campionessa olimpica come vicepresidente del CONI. Il ministro aveva commentato le frizioni all'interno della giunta del CONI, riferendosi in particolare

particolare ai vicepresidenti Marco Di Paola e Diana Bianchetti, dicendo: hanno diritto e dovere di esprimere un'opinione, ma se sempre contraria dovrebbero fare una scelta, perché quel ruolo è stato affidato loro nell'ambito di un rapporto fiduciario, hanno spinto l'ex schermitrice a rassegnare le dimissioni da capodelegazione della nazionale di calcio. La campionessa azzurra ha deciso in serata con una lettera di annunciare la sua decisione di lasciare l'incarico che le aveva voluto dare Giovanni Malagò, proprio in mezzo alla spedizione azzurra di Nations League. Dopo l'esordio con il Belgio all'Olimpico e la gara in Turchia, la nazionale di Mancini è attesa dalla sfida con la Francia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 36 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Salassa e San Ponso nella fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni Mattarella nel Principato di Monaco. Si tratta della prima visita di un presidente italiano. Attacco sul volo Dubai Tel Aviv, Israele evoca l'11 settembre e ancora bimbo investito a Torino, non è stato un incidente, li ha puntati. Questo e altro ancora dopo.

politica. Per la prima volta nella storia della Repubblica un presidente italiano sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco. Sergio Mattarella volerà a Monte Carlo venerdì 2 ottobre per una visita di Stato di 2 giorni molto attesa, ottimi e intensi anche per ragioni geografiche e i rapporti con l'Italia. Ci spostiamo agli esteri. In un reportage di qualche tempo fa, cittadini israeliani in vacanza a Dubai dicevano di sentirsi più sicuri a volare negli Emirati che in Europa. Non è stato il caso di questo 30 settembre, quando sul volo FZ1071 della Fly Dubai si è sfiorata la tragedia dopo che il copilota, armato di coltello, ha aggredito il comandante tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Ed è stato fermato solo grazie al coraggio di alcuni passeggeri e piloti fuori servizio che erano a bordo. L'hanno immobilizzato e legato per poi consegnarlo alla polizia una volta che il volo è atterrato in sicurezza nello scalo saudita di Tabuk. Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. La cronaca: la Fiat Panda è arrivata a forte velocità, puntando chiaramente in direzione della famiglia sulle strisce pedonali, senza rallentare né frenare. È il racconto di un testimone che intorno alle 22.35 di sabato scorso ha assistito dal balcone della propria abitazione a Torino all'investimento di un bambino di 5 anni. Alla guida dell'auto c'era Camilla D'Alessandra, 24enne, accusata del tentato omicidio del figlio dell'ex compagna del suo fidanzato. La giovane li aveva incontrati poco prima all'angolo tra Corso Regina Margherita e via Pinelli nel quartiere CIT Turin. Il piccolo ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30-40 giorni. La GIP ha convalidato il fermo della 24enne di Nichelino e disposto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove e il rischio di reiterazione di reati della stessa specie. Economia: abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri stati membri stanno andando nella stessa direzione e intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione dell'Unione Europea. Sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata alla riunione Ecofin della prossima settimana e poi al prossimo Consiglio UE tra 2 settimane. Crediamo che a fronte della crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino. E terminiamo con lo sport. Diana Biancheri ha deciso di lasciare il suo nuovo incarico in FIGC. Le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i riferimenti fatti all'incarico della campionessa olimpica come vicepresidente del CONI. Il ministro aveva commentato le frizioni all'interno della giunta del CONI riferendosi in particolare ai vicepresidenti Di Paola e Biancheri, dicendo: hanno diritto e dovere di esprimere un'opinione, ma se sempre contraria dovrebbero fare una scelta, perché quel ruolo è stato affidato loro nell'ambito di un rapporto fiduciario. Hanno spinto l'ex schermitrice a rassegnare le dimissioni da capo delegazione della nazionale di calcio. La campionessa azzurra ha deciso con una lettera di annunciare la propria idea di voler lasciare l'incarico che le aveva voluto dare Giovanni Malagò, proprio in mezzo alla spedizione azzurra di Nations League. Dopo l'esordio con il Belgio all'Olimpico e la gara in Turchia, la nazionale di Mancini è attesa infatti venerdì dalla sfida con la Francia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Volo Fly Dubai, Netanyahu presto per parlare di un coinvolgimento dell'Iran. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, ma non sono previsti bollettini. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci a

0: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Per gli esteri è ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che oggi è tornato sull'episodio in un'intervista a Fox News. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di livello incalcolabile. La cronaca: Vittorio Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale romano, al momento non sono previsti bollettini. In passato Sgarbi ha affrontato vari problemi di salute, l'ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il saggista ha affrontato una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi. Per questo era stato ricoverato per oltre un mese sempre al Policlinico Gemelli. Alla fine del 2015 invece era stato operato al cuore al Policlinico di Modena e nel 2021 aveva spiegato di essere guarito da un tumore alla prostata curato all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Economia: peggiorano le borse europee mentre gli investitori riprendono a martellare il mercato obbligazionario con i titoli di Stato di diversi paesi che toccano nuovi massimi. Dopo i treasury trentennali, anche i rendimenti dei T-bond a 10 anni toccano i massimi dal 2002, salendo di 5 punti base al 5,33%, mentre il trentennale britannico è balzato per la prima volta dal 1988 al 6%. E terminiamo con lo sport. L'Italia ha poco tempo per preparare la sfida di domani sera a Parigi contro la Francia, terzo impegno di Nations League, ma la vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia e la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione. Giorgio Scalvini lo ha detto senza giri di parole: la Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, specie in attacco, ha una qualità e una velocità superiori a tutti. Li studieremo bene, ha affermato il difensore della nazionale dell'Atalanta, ma noi siamo positivi e coraggiosi. La vittoria sulla Turchia ci ha dato la consapevolezza dei nostri mezzi, di saper giocare bene. Siamo l'Italia e cercheremo di fare del nostro meglio giocando a viso aperto. Confrontarci con un'avversaria così forte servirà anche per capire a che punto siamo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Mattarella andrà in visita di Stato nel Principato di Monaco, si tratta della prima visita di un presidente italiano. Ucraina, un drone russo colpisce una scuola a Kiev, strage sfiorata, illesi i bambini. Ravenna, nella foto con i compiti inviati in chat agli studenti finiscono anche le sue parti intime, bufera su un professore. Queste altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Per la prima volta nella storia della Repubblica un presidente italiano sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco. Sergio Mattarella volerà a Monte Carlo domani, venerdì 2 ottobre, per una visita di 2 giorni molto attesa. Ottimi e intensi anche per ragioni geografiche.

Era dopo che domenica 27 settembre, inviando in alcune chat che condivide con i suoi studenti alcune foto di materiale scolastico utile per lo studio dei ragazzi, avrebbe, secondo lui, inavvertitamente ripreso in uno scatto parte dei suoi genitali. La foto, come riferito dai media locali, sarebbe stata inviata assieme a quelle delle pagine di un libro ed è stata poi cancellata, ma nel frattempo sarebbe stata scaricata da vari ragazzi, presumibilmente alcuni anche minorenni, creando indignazione in diverse famiglie della città romagnola. Il giorno dopo c'è stato subito un confronto tra i rappresentanti degli studenti e l'istituto stesso. Intanto il professore, almeno fino a martedì 30 settembre, non risultava essere rientrato a scuola. Economia. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti sul mese, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%, più 0,2 punti sul mese. E chiudiamo con lo sport. Sto provando tutto quello che posso, al momento stiamo conquistando parecchi podi, ma voglio vincere, basta che ne vinca una e sarà già bello, è per questo che sono qui, ci sto arrivando e voglio vincere almeno una gara in questa stagione. Non siamo in lizza per il campionato, quindi per noi è importante occasione di apprendimento, ogni singolo fine settimana cercheremo di dare il massimo. Queste le parole di Max Verstappen durante la conferenza dei piloti di Formula 1 a Sepang. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione, segnaliamo rallentamenti a Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che sulla provinciale 500 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Muzzano e Sordevolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Torino International News.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, il decreto imballaggi e legge, cosa cambia per la plastica monouso. L'ex campione del mondo di scacchi Garry Kasparov, sono nel mirino del Cremlino, la mia vita è in pericolo. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta nel torinese, arrestato un 59enne. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. I sì sono stati 178, i no 57, mentre gli astenuti 79. Il testo in seconda alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, e per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030. Ci spostiamo agli esteri. L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov afferma di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del forum della Russia Libera, Ivan Kutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi a un articolo del giornale spagnolo El Mundo. Siamo stati avvisati che avremmo dovuto adottare misure precauzionali. L'ho fatto e continuerò a farlo, ha aggiunto l'ex campione di scacchi. La cronaca: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno delle comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni. Economia: un palinsesto convegnistico di alto profilo scientifico e istituzionale attende imprese, associazioni, istituzioni, ricercatori e gli attori strategici dell'economia circolare rigenerativa Ecomondo 2026, l'evento internazionale di Italian Exhibition Group che giunge quest'anno alla sua 29esima

fiori al termine di Turchia-Italia di Nations League, dove non è sceso in campo, è stato comunque protagonista di un siparietto con un bambino che ha invaso il terreno di gioco solo per chiedergli la maglia. Il video, diventato rapidamente virale sui social, mostra il piccolo tifoso raggiungere il difensore dell'Arsenal e pregarlo con le mani giunte di regalargli la sua maglia dopo la vittoria della nazionale per 4-1 a Bursa. Il giocatore ha donato la sua maglietta al bambino turco, che è esploso di gioia, ma la voglia di fare polemica sui social anche in questo caso è enorme, e così non è mancato un commento che ha preso di mira proprio il difensore azzurro, accusandolo di non aver mostrato sufficiente empatia nei confronti del piccolo. Mi fate un po' paura, sinceramente, riguardando il video glielo avrei dato un abbraccio in più o gli avrei fatto un altro po' di carezze, ma purtroppo mi sono lasciato distrarre da un altro ragazzo che in quel momento mi chiede anche lui la maglia che gli avevo promesso prima, si vede nel video, ha spiegato Calafiori nella sua risposta. Ciò che mi fa paura è come anche in una scena così pura come questa andiate a cercare l'errore per generare odio, invidia o semplicemente per essere i protagonisti sotto a un video con tante visualizzazioni, ha replicato il calciatore azzurro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Le ceneri di cani e gatti potranno riposare insieme ai loro padroni nel cimitero comunale di Rivalta di Torino. La novità arriva dopo l'approvazione all'unanimità nella serata di martedì 29 settembre della modifica al regolamento di polizia mortuaria da parte del Consiglio Comunale. La nuova disposizione diventerà operativa al termine dell'iter di pubblicazione della delibera e con la predisposizione dei moduli da parte dell'Ufficio di Stato Civile. Premio Oscar, registi dei film d'animazione più amati, supervisori degli effetti visivi dei blockbuster più attesi della stagione, creatori e sceneggiatori dei videogiochi che hanno fatto la storia recente del gaming, oltre alle anteprime esclusive dei più importanti film in uscita. Dal 12 al 16 di ottobre i più grandi interpreti del cinema d'azione, dei videogiochi e dell'intelligenza artificiale arrivano a Torino per View Conference, l'evento internazionale che ogni anno porta sotto la mole i protagonisti di Hollywood e della Silicon Valley. Sul palco salirà una line-up stellare di registi pluripremiati, dirigenti degli studio, supervisori VFX, animatori, designer e figure di riferimento del settore, pronti a condividere esperienze, visioni e innovazioni che stanno plasmando il futuro dell'intrattenimento e della creatività digitale. È già online il programma completo degli eventi. In Piemonte la polenta non è sempre quella da accompagnare al brasato, ai formaggi, può anche diventare dolce, si chiama polenta d'ussa o polenta d'ossa ed è una delle preparazioni che fanno parte della tradizione del fritto misto alla piemontese. Il nome significa semplicemente polenta dolce e dietro una ricetta apparentemente banale si celano varianti e diverse interpretazioni regionali, non solo in Piemonte. La storia di questa polenta d'ussa cambia a seconda della zona. La versione valdese è legata a un periodo in cui le comunità delle valli avevano una disponibilità limitata di alcuni prodotti che oggi consideriamo comuni. Secondo la tradizione locale, un editto che impediva ai valdesi di scendere a valle e commerciare liberamente con le popolazioni cattoliche contribuì a mantenere il mais fuori dalla loro alimentazione fino alla fine di queste restrizioni. Il grano saraceno diventò così una coltura importante e veniva utilizzato per preparare minestre, zuppe e polente. Da qui nasce anche la particolare polenta d'ussa delle valli valtese, preparata con farina di grano saraceno e farina bianca, arricchita poi con uova, miele, zucchero e noci prima di essere fritta. Nel resto del Piemonte invece la tradizione della frittura d'ossa è soprattutto quella del semolino dolce fritto. È una presenza storica del fritto misto piemontese e si trova nelle ricette tradizionali del Canavese, delle Valli di Lanzo, della Centura Torinese, del Monferrato e delle Langhe. Și așa, vorbind de dulce și de această mămăligă prăjită, care și la noi în România se face de altfel și se punea zahăr deasupra, e bine, am ajuns și la finalul acestei ediții. Vă las în continuare cu programul nostru aici pe 90.0 FM, urmează ca de obicei Parla con Cosimo, Mary on the Road și DJ Nick. Zi frumoasă!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International e ancora oggi si parla di musica. Abbiamo al telefono un cantautore, Bucalizzi. Ciao Bucalizzi.
3: Ciao, ciao, grazie per l'invito.
2: Ciao, grazie a te. E mi andava proprio di raccontare di Dopodomani, che è il tuo singolo appena uscito da proprio un paio di giorni. Quindi andiamo anche poi dopo ad ascoltarlo, andiamo a parlare anche un po' della parte social, dei video, dei reel, no? Che sono stati creati per questa canzone. Certo. Innanzitutto so che è una canzone che parla sull'ansia, no? L'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, del dover decidere prima, o procurata da aver rimandato troppe decisioni, no? Ma come ti è nata l'idea di questo brano?
3: Ma guarda, le idee dei miei brani partono sempre da un'urgenza musicale, il testo mi arriva sempre dopo. E in questo caso, come in tanti altri, in tante altre mie canzoni, cerco di associare a una musica leggera un testo un po' più introspettivo. E l'ansia è un tema che, ahimè, mi riguarda personalmente da vicino e anche tante persone attorno a me, quindi ho pensato che potesse essere simpatico da sentire un brano apparentemente leggero che parla di qualcosa di pesante.
2: È una canzone pop, una canzone di tonalità appunto minore, ma con l'intenzione di luminoso appunto del ritmo e pulsante, quindi a parte dai reel che ho visto, no? C'è tanto colore, no? Quindi Bucalizzi è una persona molto colorata, giusto?
3: Guarda, se fai riferimento all'avatar che ho costruito con l'intelligenza artificiale, rispecchia sicuramente un mio desiderio di gioia. Quella moltitudine di colori rappresenta un po' anche tutte le emozioni che si possono vivere, da quelle belle a quelle brutte. E sì, potrei definirmi una persona colorata, sì, anche se nella vita non vesto in quel modo.
2: Vabbè, no, però, colorati, però il tuo interiore è molto colorato, perché si sente dalla musica.
3: Sì, direi di sì. Sì, mi ci ritrovo.
2: C'è un video appunto che è uscito insieme al brano, che appunto che accompagna la canzone, che è fatto con gli elementi 2D e 3D mescolati e, come dicevo prima, molto colorato, quindi colori fuori posto.
3: Sì, no, anche quella è una mia creazione. Io praticamente mi sono dedicato nella vita principalmente a musica e video.
2: Mm-hmm. Anche hai unito le due cose.
3: Eh sì, in questo caso qui ho messo tutte le mie forze assieme per la musica e anche per il video. E questo è un video di animazione senza utilizzo di intelligenza artificiale, quello proprio fatto a mano, cotto a legna.
2: Perché i video invece sono creati con l'intelligenza artificiale, quando invece la musica non è assolutamente creata con l'intelligenza artificiale? Perché questo connubio tra queste due cose è totalmente diverso?
3: No, in realtà l'intelligenza artificiale l'ho utilizzata per i post sui social, per creare questo personaggio Bucalizzi, ma non per i video, no. Okay. Non per questo video, non per il video di dopodomani.
2: Io parlavo dei video in questo caso.
3: Sì, esatto, sì, reel sì. Su Instagram, eccetera. Ci saranno in futuro dei video già pronti per i prossimi singoli, mm-hmm. Fatti con l'intelligenza artificiale, però quelli saranno tipo dei corti, dei piccoli
2: sì, video. Ok. Che dice se andiamo a sentire dopodomani?
3: Volentieri.
2: Buon ascolto, dopodomani Bucalizzi, e noi ci ritroviamo subito dopo qui.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Bucalizzi. Allora, io volevo un attimo farti una domanda, no? Perché mi incuriosisce questa cosa. So che tu, quando costruisci musica, parti da un giro di basso.
2: Sì.
1: E poi da lì nascono le canzoni, poi da lì nascono i testi, no? Perché poi tante volte uno scrive prima il testo, o scrive prima la melodia. Invece nel tuo caso il giro di basso.
2: Sì, mi parte tutto dal giro di basso. Mi sveglio la mattina oppure in un momento impensabile, mentre sto camminando, passeggiando e sono magari particolarmente sereno, aperto e ricettivo, e ne parte sto giro di basso, una ritmica, e quindi tutto quanto parte da lì. Di solito, se riesco subito ad associare una melodia, la fermo, mm-hmm. la fermo registrandola con il telefono, e poi da lì parte tutto il resto, le rifiniture, gli arrangiamenti, e il testo che arriva sempre con molta lentezza e molta difficoltà.
1: Però Bucalizzi nasce come bassista a questo punto.
2: Ma dentro sono un bassista, non ho mai messo mani su un basso.
1: Ah, non sono il basso?
2: Non sono un bassista, sono un bassista nell'intimo, diciamo, ecco.
1: Perché siccome uno dice, mi nasce la canzone con un giro di basso, pensavo che avessi il basso in mano, suonassi e ti viene questa melodia.
2: Invece no, io ho scoperto di avere questa attitudine per i giri di basso, è okay. Una cosa che mi ha sempre mosso. Ogni volta che mi approccio alla musica, il basso, che ritengo lo strumento più importante nel
1: io trovo che in tantissime canzoni dove c'è il basso dà quell'impronta, quella bellezza del suono che comunque tanti strumenti magari non danno come il basso. Oppure c'è, ad esempio, io ascolto molta musica dove ci sono degli archi oppure dei fiati, quindi in questo caso ogni brano ha sé, però il basso è vero, il basso ha questo suono che prende molto.
2: Sì, specie per la musica ritmata come quella che tendenzialmente faccio sempre io.
1: Mm-hmm. Allora, canali social per poterti seguire?
2: Sì, sono su Instagram, Bucalizzi, Facebook e TikTok. Basta cercare Bucalizzi.
1: So che sei molto restio a queste domande, sicuramente. Come è nato il nome Bucalizzi, se lo vuoi dire? Se non lo vuoi dire, non ha importanza.
2: No, lo dico. È praticamente un anagramma del mio nome e cognome veri.
1: Ah, ok. Quindi poi da lì è nato il nome,
2: sì,
1: d'arte.
2: Ho spostato un po' di sillabe ed è uscito Bucalizzi. Mi sembrava un bel suono, divertente. Mm. Ti posso anche dire che sono stato ispirato quando mi accorsi di Fulminacci. Trovo che Fulminacci fosse un bel nome per un artista, quindi ho detto, ma perché non mi trovo qualcosa che suona come un nome unico e quasi un cognome? E Bucalizzi è uscito così.
1: Hai fatto bene, perché Bucalizzi alla fine poi è il nome che ti porta avanti con il tuo lavoro, con la tua musica.
2: Esatto.
1: Io ti ringrazio tantissimo, grazie per averci fatto ascoltare Dopodomani. Invitiamo appunto il pubblico di seguire dopo l'intervista il link sotto per andare ad ascoltare il brano, perché l'avete sentito in radio, ok, ma cliccando lì sopra potete vedere il videoclip e quindi vi assaporate anche la parte video.
2: Bene, benissimo.
1: Ok.
2: Grazie infinite.
1: Grazie a te, alla prossima.
2: Alla prossima, buon ascolto.
1: Grazie.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano. Torino International.

0: Sono le 15:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati LEA 800 fra nuovi servizi e cure. Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.

0: Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia, ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni. Abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio. Chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano. Dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie, il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca in chiusura: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Maroon Rose.
6: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: il cielo contromano di Daddy ad aprire la nostra prima ora di Mary on the Road, sempre nel pomeriggio di Torino International. Sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17 in questa speciale giornata, intanto perché viene dedicata a livello internazionale alle persone anziane, ma oggi per la prima volta si celebra in tutto il mondo il caffè, che finalmente ha la sua giornata. Di questo e di tanto altro ve lo racconterò tra pochissimo nel nostro pomeriggio, come sempre proprio qui su Torino International.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ateclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

My Soul, c'è Bruno Mars, quindi ad entrare nel vivo di questo appuntamento pomeridiano di Merion Road in questo giovedì 1 ottobre, che celebra per la prima volta la giornata mondiale del caffè. Lo fa davvero in tutto il mondo, anche perché al centro di questa ricorrenza possiamo dire che ci sono le persone, quelle che lavorano da sempre in questa filiera importantissima, dai 25 milioni di piccoli agricoltori alle comunità che producono una, possiamo dire, delle bevande più amate al mondo, che sia lungo, chiaro, piccolo, ristretto, corretto, insomma, alla fine il caffè americano, il caffè leccese, il caffè vate la pesca, insomma, alla fine tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo bevuto il caffè e quindi che ci ha portato anche dei benefici. E beh, posso dirvi che lo slogan scelto per questa iniziativa è celebrare il caffè, onorare le persone dietro ogni tazza, proprio perché bisogna valorizzare maggiormente tutte quelle comunità e quei lavoratori che da sempre, insomma, hanno delle difficoltà su un settore che ogni anno deve affrontare. Ricordiamoci, insomma, che il caffè davvero sta esaurendo le proprie risorse e che una tazza di caffè, come già qualcuno testimoniava, non dovrebbe costare 80 centesimi, €1, €1,20, ammesso che si trovi, ma dovrebbe addirittura costare dai 2 euro in su. Tra poco andremo a dare un'occhiata a quali sono i benefici sul nostro cervello, sul metabolismo, insomma tutto ciò che può significare bere una Tazzulelle caffè.

0: erano davvero dei teenagers, i Backstreet Boys, quando hanno incominciato la loro carriera. Adesso sono cinquantenni, assolutamente bravi, affascinanti, e che ancora, insomma, si esibiscono. Tant'è vero che attualmente sono in Germania, dove dallo scorso 25 settembre fino al prossimo 7 ottobre eseguono ogni sera un concerto a quella che è la Merkurspiel Arena di Düsseldorf, unica tappa europea. Peccato, nessuna possibilità di vederli dal vivo in Italia. Vi dicevo che oggi è ufficialmente la giornata mondiale del caffè. Beh, possiamo dire che il caffè ci fa davvero bene, ovviamente bevuto con la giusta moderazione, perché intanto protegge il fegato e riduce il rischio di cirrosi, ha questa funzione cerebrale che permette di migliorare la concentrazione, l'attenzione e la memoria. Il consumo regolare moderato può diminuire il rischio di malattie cardiache e ictus, controlla la glicemia, soprattutto lo sviluppo del diabete di tipo 2, migliora l'umore perché stimola la produzione di dopamina e serotonina e soprattutto riduce i livelli di stress, il rischio di depressione, poi combatte i famosi radicali liberi. Beh, diciamo che ancora oggi tantissime persone bevono il caffè a casa, almeno il 95% dei consumatori, però c'è una ottima percentuale che invece ha questo rito di bere il caffè al bar. Tra l'altro la moca rappresenta ancora la modalità prevalente di preparazione, almeno per il 32% dei consumatori, rispetto al 31% delle capsule. Poi a seguire ci sono le cialde o comunque le macchine espresso con caffè in grano, scelte dal solo 15%. Ed è una bella abitudine che continua a persistere nel nostro paese, visto che almeno l'83% lo consuma ogni giorno. Il risultato è che il consumo complessivo annuo è di oltre 287.000 tonnellate, quasi pari a 5 kg pro capite, quindi significano 812 tazzine di espresso all'anno per persona. Quindi tra le nostre identità c'è sicuramente il caffè, che migliora insomma un po' lo stile di vita e che dovrebbe insomma permetterci di migliorare anche alcuni aspetti della nostra salute, come vi ho detto precedentemente. Qual è la dose massima? Beh, non bisognerebbe superare i 400 mg di caffeina al giorno, che equivalgono a circa 4 o 5 tazzine di espresso, anche se spesso ci si attesta su quelle 3-4 tazzine quotidiane, per godere insomma dei vari effetti ed evitare i disturbi. E ricordiamoci che sarebbe meglio evitare il caffè nel tardo pomeriggio, proprio per non alterare il sonno e soprattutto berlo preferibilmente senza i famosi zuccheri aggiunti.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: piccoli due minuti di Calcutta. In realtà sono le 15:31 e adesso, insomma, impieghiamo qualche minuto in più per scoprire, oltre al caffè che vi ho già citato, che c'è una consuetudine, almeno in Italia, di stare a tavola, perché più che uno semplice spazio per nutrirsi, è davvero un luogo in cui ci si può incontrare, raccontare, rafforzare anche una serie di relazioni. Certo è che la frenesia dei ritmi quotidiani, i nuovi assetti familiari, la presenza anche dei social stanno un po' cambiando questo rito che davvero una volta era sacro. E diciamo che almeno secondo questa nuova ricerca, il 77% degli intervistati nel nostro paese dice che i pasti siano fondamentali proprio per consolidare i legami e si cerca attraverso il pasto di farlo, anche se la qualità della presenza riveste una grande importanza e la maggior parte degli intervistati ritiene che telefoni e altri dispositivi digitali possano ridurre il coinvolgimento e naturalmente l'attenzione. Pensate che in Italia si trascorrono in media 2 ore e 7 minuti al giorno mangiando e bevendo, praticamente il doppio rispetto a quanto registrato in paesi come Regno Unito o Germania. E se questa media si mantenesse costante nell'arco di una vita di 90 anni, beh, un italiano trascorrerebbe complessivamente oltre 2 anni a mangiare. Poi la durata del singolo pasto dipende dal contesto sociale, si può andare da una media di 55 minuti a trascorrere a tavola mediamente 39 minuti. Un pasto casalingo in un giorno feriale dura circa 31 minuti, che si riducono a 24 se consumato in solitudine. Invece un pasto che diventa sbrigativo dura in media appena 19 minuti. Evidentemente, insomma, il tempo trascorso a tavola è differente a seconda che si sia da soli, con amici o con familiari. Chiaramente chi è che trascorre maggiormente il tempo a tavola? Soprattutto le città del sud, come Taranto, insomma, come Napoli, no? Dove evidentemente qui i ritmi sono decisamente più rilassati rispetto ad altre città del nord, e questo lo sappiamo benissimo. Ricordiamoci, insomma, che vale la pena mangiare, ma mangiare bene, e soprattutto ricordiamoci che esiste anche la mindful eating, cioè l'alimentazione consapevole, che ci permette di riportare l'attenzione al momento del pasto, proprio per evitare, insomma, l'automatismo o ancora peggio le distrazioni dettate proprio dai social. Insomma, mi piaceva raccontare questa curiosità in un momento come il nostro, cioè quello di Mary on the Road.
1: Torino International.

0: sono Legno, ma c'è soprattutto lei, Bianca Zay, con John Travolta, 15:40, sempre pomeriggio di Torino International. Beh, abbiamo esordito con la giornata legata al caffè, poi abbiamo parlato della durata del pasto e oggi, insomma, ricorre un'altra giornata importante perché è la giornata mondiale vegetariana, che è stata celebrata nel lontano 1977 e che ancora oggi, insomma, viene giustamente festeggiata, anche perché i benefici di questa dieta sono studiati da diverso tempo. Certo, fa bene alla salute, salva la vita degli animali, aiuta a preservare anche la terra, però pensate a che cosa accadrebbe se tutti gli abitanti del pianeta intraprendessero una dieta vegetariana rinunciando alla carne. Beh, sarebbe inizialmente una catastrofe, perché una fetta consistente della carne che ogni anno viene prodotta nel mondo, e parliamo di 350 milioni di tonnellate, rimarrebbe invenduta, e quindi non si troverebbe immediatamente il modo di sostituirla nella dieta con un quantitativo di nutrienti vegetali. Le aziende private fallirebbero, farebbero crollare le loro economie di numerose popolazioni basate proprio su allevamento e su pesca. Ecco che quindi da lì i mercati illegali della carne, caccia e pesca clandestina, importanti migrazioni, davvero sarebbe un macello. Se invece tutto diventasse in maniera molto più lenta, allora le cose in modo graduale sicuramente farebbero bene al di là della persona, soprattutto all'ambiente. Ma attenzione, perché non tutti, e dipende molto dalla propria salute, dal proprio fisico, possono comunque decidere di diventare vegetariani. Insomma, era giusto comunque raccontare anche oggi questa ulteriore ricorrenza di questo inizio del mese, che ci porterà sicuramente tante nuove curiosità.
1: Torino International.

0: cuore nero, lui è Blind, che si era classificato terzo a X Factor Italia edizione 2000 e che poi insomma ha proseguito la sua carriera proprio in questo 2026. Lo abbiamo visto partecipare all'ultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte insieme a Il Maestro Nico, perché avevano presentato il brano Nei Miei DM. A proposito di Sanremo 2027, beh, si deve parlare anche in questo primo ottobre di questo inizio mese, no? Della rivoluzione che si prepara a sbarcare sul palco dell'Ariston per quella che è il Festival della Canzone Italiana. Infatti la kermesse vedrà la partecipazione oramai definitiva di 24 concorrenti in totale, quindi c'è stata una riduzione numerica importante proprio per cercare di garantire dei ritmi più snelli delle serate. Il calendario introduce questa formula inedita articolata attorno a 3 vere finali. La gara principale si svolgerà martedì 16, mercoledì 17 e sabato 20 febbraio, mentre giovedì 18 febbraio sarà la tradizionale serata dedicata alle cover. Ma la grande novità è rappresentata da venerdì 19 febbraio, giorno in cui andrà in scena la serata performance, durante la quale tutti i 24 artisti riproporranno il proprio brano con una messa in scena completamente rinnovata. Il vincitore assoluto del festival poi si guadagnerà anche il diritto continuare ad avere un grandissimo successo, ma non è detto che il vincitore assoluto del festival possa andare anche all'Eurovision. Allora, dei 24 posti disponibili nella categoria campioni, 23 saranno scelti direttamente da lui, Stefano De Martino, direttore artistico nonché presentatore, mentre il seggio rimanente spetterà al vincitore di Sara Sanremo edizione 2026. E poi restano ancora da definire dettagli relativi alla collocazione dei giovani, per i quali la Rai sta studiando una formula di altissima visibilità, e l'ipotesi è quella di sfruttare addirittura la vetrina di Affari Tuoi, proprio per garantire una copertura qualitativa e quantitativa mai vista prima, superando così i limiti delle passate edizioni. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori edizioni e aggiornamenti per quello che sarà il nuovo Festival di Sanremo 2027.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Festival Dr. Ciolan, intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la festival.

Born, ciao a Max, in questo pomeriggio su Torino International, prima parte di Maroon Road che si sta per chiudere, ci ritroviamo dopo le 16, come sempre per ricominciare a riguardare un po' ciò che insomma si presenta in questa giornata tra curiosità e notizie speciali. Vi aspetto sempre qui su Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati LEA 800 fra nuovi servizi e cure. Genitori di Regeni, l'Italia dimostri la dignità del paese. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 1 ottobre, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota Omanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni, abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio, chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie. Il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca in chiusura: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: un record che secondo me vale la pena raccontare in questa seconda parte di Merund Road. Quando entriamo ufficialmente alle 16.13 di questo giovedì 1 ottobre, lasciamo Ermat con Domani cosa fai e andiamo a scoprire che lo scorso 12 settembre a Bucarest, c'è stato un Guinness incredibile, un record davvero eccezionale, perché è stata realizzata la tavola più lunga del mondo realizzata con materiali riciclati. Tutto questo è avvenuto al centro di Bucarest, dove praticamente le vie hanno smesso di essere delle strade e al posto delle auto erano state posizionate tovaglie, piatti e migliaia di sedie una accanto all'altra fino praticamente all'orizzonte. Quindi per un giorno il suo boulevard è diventato effettivamente una grande tavolata e devo dire che è stato un momento molto bello, dove tra l'altro i giudici del Guinness World Records l'hanno misurata pari a 5.055 metri. Pensate che per percorrere questa tavola da un capo all'altro occorrerebbe almeno un'ora di cammino e lungo i due lati di questa lunga tavolata hanno pranzato 20.000 persone. In cucina ci sono stati 20.000 piatti preparati con oltre 5 tonnellate di ingredienti. Il nome ufficiale del primato è la tavola più lunga realizzata con materiali riciclati. Devo dire che insomma dopo la festa niente è finito nella spazzatura, perché ciò che era stato utilizzato, come ad esempio i pallet, sono tornati alle aziende che li hanno prestati, i pannelli che anche lì sono stati usati serviranno per il cantiere di un edificio molto speciale, perché il record serviva per realizzare un progetto, quello praticamente di rifare un ospedale. Infatti attraverso questa tavolata si potevano raccogliere le donazioni che hanno permesso di raggiungere più di 100.000 euro. I soldi andranno al primo ospedale della Romania dedicato alla psichiatria infantile, quindi alla cura della salute mentale di bambini e ragazzi, perché i giovani pazienti di Bucarest attualmente vengono curati in un reparto vecchio senza privacy, mentre attraverso questi soldi si costruirà un nuovo edificio che avrà 5 piani, spazi sensoriali, stanze per la terapia e persino sale con la realtà virtuale. Insomma, un bel record e soprattutto un bel esempio. L'apertura di questo nuovo reparto sarà prevista tra l'altro per il prossimo anno 2027, che potrà accogliere almeno 5.700 tra bambini e ragazzi. Quindi è bello raccontare questo altro record che non solo fa parte del Guinness World Records, ma che permette allo stesso tempo di unire un progetto così importante di beneficenza. A Bucarest il 12 settembre scorso è stata realizzata la tavola più lunga del mondo realizzata con materiali riciclati.
1: Torino International. We'll be right back.

0: Bentrovati come sempre nel pomeriggio di Torino International. Abbiamo parlato prima di Sanremo e del suo direttore artistico Stefano De Martino, che continua tra l'altro ad essere anche apprezzato come presentatore. E infatti, a proposito di classifiche che non mancano mai, è stata addirittura realizzata una vera top 10 dei conduttori più amati, e devo dire che De Martino insieme a Scotti possono ritenersi a pari merito in vetta alla classifica, sì, perché evidentemente riescono un po' a rappresentare il gusto del nostro paese di questo periodo. Certo, non si possono dimenticare comunque dei presentatori che hanno fatto un po' la storia della televisione, che sono chiaramente del passato, se pensiamo a Corrado o a Raimondo Vianello o allo stesso Fabrizio Frizzi, che era sicuramente il conduttore che più di tutti è riuscito a diffondere sempre uno stile moderato e rispettoso. Però, visto che ovviamente le generazioni cambiano e anche i gusti cambiano, Stefano De Martino riesce ad avere il consenso maggiore, raggiungendo insomma la prima posizione. Poco dopo c'è appunto Gerry Scotti al secondo posto, che continua ad essere apprezzato ovviamente per l'empatia che stabilisce con i suoi concorrenti, anche per quella simpatia un po' rassicurante da zio. E poi terzo gradino invece per Paolo Bonolis, che diciamo è riconosciuto soprattutto per il suo linguaggio colto, ma allo stesso tempo per la sua comicità surreale, anche per quel cinismo benevolo. Se poi scorriamo ancora la classifica, troviamo Alberto Angela, che in questo caso diventa un riferimento per quanto riguarda la divulgazione culturale, e al quinto posto c'è Carlo Conti, che viene premiato in questo caso per la sua sobrietà, per la sua misura, per il rispetto dei tempi dello spettacolo, per questa conduzione direi assolutamente impeccabile. A seguire poi c'è Amadeus, ci sono anche delle donne che fanno parte di questa classifica, che sono rispettivamente Maria De Filippi al settimo posto, Antonella Clerici, visto che ha sempre questa solarità contagiosa, Milly Carlucci per il suo rigore comunque professionale ed elegante, e a chiudere la classifica, questa top 10 dei presentatori e anche delle presentatrici più amate attualmente nel nostro paese, c'è Mara Venier, visto che riesce sempre ad essere spontanea e travolgente. Visto che le classifiche non mancano mai nei nostri appuntamenti di Merondo Road, era giusto anche raccontarvi questa, che è decisamente insomma più bizzarra e sicuramente più leggera rispetto a quelle che solitamente vi raccontiamo. Adesso invece collegamento con la nostra redazione per l'infomobilità e poi ritorniamo nel pomeriggio di Torino International.
1: Domicinsprezece, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu frutura în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Villarbasse. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

cadmio, che in realtà si chiama Claudio Cervati, ma la cosa principale è che da sempre lavora come autore per diversi artisti sulla scena musicale italiana, ma in questo caso ha voluto insomma cimentarsi in Due criminali, il singolo riproposto quando sono le 16:34 di questo appuntamento di Merion Road, che ci permette di scoprire tra l'altro anche le varie tendenze. Ce n'è una in particolar modo che ha a che fare con il de-influencing, cioè avete mai aperto magari TikTok convinte di aver bisogno di un prodotto beauty o di un determinato oggetto, di un determinato gadget, e poi rendervi conto solo dopo pochi minuti che in realtà non vi serviva affatto? Ecco, c'è questo nuovo trend che sta cambiando il modo in cui guardiamo ai consigli sui social, che invece di spingerci verso un nuovo acquisto ci invita a fermarci e a chiederci se ne abbiamo davvero bisogno. Il concetto è davvero semplice: non comprare qualcosa solo perché tutti lo stanno comprando, ma raccontare quando un prodotto tanto decantato non vale il prezzo, non è indispensabile o comunque non ha mantenuto le promesse. Insomma, questa secondo me è una nuova buona tendenza che sicuramente si oppone all'influencer marketing, quindi dal desiderio di comprare al desiderio di non farlo più e di essere consapevoli della scelta che si fa. Insomma, non dobbiamo avere necessariamente tutto quello che vediamo, possiamo magari desiderare una borsa senza comprarla, vedere un prodotto skincare virale senza aggiungerlo al carrello, entrare in un negozio senza necessariamente uscire con qualcosa perché possiamo aspettare. E la vera novità di questa tendenza non è imparare cosa non comprare, ma tornare a scegliere che cosa davvero acquistare.

sono The Colors insieme a Serena Brancale, Partenope, che ci ha accompagnato nel corso dell'estate appena trascorsa, che è sempre bello insomma riascoltare anche questo giovedì 1 ottobre. Così come è stato bello vedere la sfilata che è avvenuta in Piazza Risorgimento ad Alba in occasione dell'invasione dei Trifolao, perché è iniziata ufficialmente da questa notte, quella del 1 ottobre, la ricerca del tartufo bianco in Piemonte. Quando si parla di tartufo, viene subito in mente la fiera del tartufo bianco d'Alba, che anche avrà la sua edizione 2026, partirà dal 10 ottobre fino al prossimo 6 dicembre, dove Alba diventa la capitale mondiale di quello che è il Tuber Magnatum Pico. Parliamo di 96 edizioni, il tema scelto per questo 2026 è autentiche relazioni, e metterà in particolar modo al centro il legame tra uomo e natura, tra Trifolao e cane, ma anche tutto ciò che ha a che vedere con la connessione culturale e turistica, anche perché è un prodotto capace di generare tutto questo e anche molto di più. Naturalmente ci saranno tantissimi eventi nel corso di questo periodo. La sede del mercato mondiale del tartufo bianco d'Alba sarà nel cortile della Maddalena, l'apertura il sabato e la domenica, e qui si incontrano i Trifolao, cioè si osservano i prezzi migliori di stagione, si acquista in sicurezza perché ogni esemplare è stato verificato e certificato dalla Commissione Qualità del Centro Nazionale Studi Tartufo, e poi naturalmente ci saranno gli show di cucina con i migliori chef e le degustazioni per far sì che il tartufo possa andare in scena. Non dimentichiamo poi il folklore, le grandi tradizioni come il palio degli asini e la famosa asta mondiale del tartufo bianco d'Alba, l'evento benefico che è in collegamento con importanti metropoli internazionali dove si contendono i lotti più pregiati della stagione. E poi naturalmente laboratori dedicati alla natura, alla tradizione agricola, giochi per i bambini, insomma una grande festa, oltre al fatto che si potranno conoscere anche tutti i dintorni di Alba per imparare qualcosa in più di questo territorio. Quindi la Fiera del Tartufo Bianco d'Alba ritorna in questa edizione 2026 dal prossimo 10 ottobre fino al 6 dicembre per ben 8 fine settimana.

E Giorgia viene sentita molto bene qui con i Corpi Celesti. Giorgia che tra l'altro concluderà il tour autunnale G Last Call il prossimo 3 ottobre, quindi fra due giorni, quando sarà a Milano all'Unipol Dome. E poi naturalmente la vediamo come conduttrice di X Factor. È il momento di Nick, perché Merion Road si sta per chiudere, appuntamento che viene rimandato a domani come ultimo della settimana, venerdì 2 ottobre, a partire sempre dalle 15. A voi tutti una buona continuazione e ancora di più una buona serata. Ciao da Maria Teresa.

0: Torino International News.
1: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati l'EA 800 fra nuovi servizi e cure. Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza. Stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni, abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio, chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie. Il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale, la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca in chiusura: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

Torino International,

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati l'EA 800 fra nuovi servizi e cure. Genitori di Regeni, l'Italia dimostri la dignità del paese. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota Omanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai, diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni, abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio, chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie. Il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca in chiusura: una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati LEA 800 fra nuovi servizi e cure. Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora essere in primo piano. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai, diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panica a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni. Abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale, da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio. Chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano. Dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie, il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca in chiusura: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: @torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni, ma con molta nuvolosità al nord-ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora molte nubi al nord-ovest, con possibili anche piovaschi, specie sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso su altre regioni. Al centro, giornata all'insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali, con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata, con ampie schiarite su tutti i settori, salvo qualche disturbo nuvoloso possibile sulle coste toscane. Al sud e sulle isole, tempo stabile al mattino al sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna, ancora cieli prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosi invece sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in lieve rialzo al nord e in lieve calo al sud, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Torino International News.
1: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati l'EA 800 fra nuovi servizi e cure. Genitori di Regeni, l'Italia dimostri la dignità del paese. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovate sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panica a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore, portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni, abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio, chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie. Il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca anche solo: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Door the Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parco Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International, e ancora oggi si parla di musica. Abbiamo al telefono un cantautore, Bucalizzi. Ciao Bucalizzi.
2: Ciao, ciao, grazie per l'invito.
1: Ciao, grazie a te. E mi andava proprio di raccontare di Dopodomani, che è il tuo singolo appena uscito da proprio un paio di giorni, quindi andiamo anche poi dopo ad ascoltarlo, andiamo a parlare anche un po' della parte social, dei video, dei reel, no, che sono stati creati per questa canzone. Certo. Innanzitutto so che è una canzone che parla sull'ansia, no? L'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, del dover decidere prima, o procurata da aver rimandato troppe decisioni, no? Ma come ti è nata l'idea di questo brano?
2: Ma guarda, le idee dei miei brani partono sempre da un'urgenza musicale, il testo mi arriva sempre dopo, e in questo caso, come in tanti altri, in tante altre mie canzoni, cerco di associare a una musica leggera un testo un po' più introspettivo, e l'ansia è un tema che, ahimè, mi riguarda personalmente da vicino e anche tante persone attorno a me, quindi ho pensato che potesse essere simpatico da sentire un brano apparentemente leggero che parla di qualcosa di pesante.
1: È una canzone pop, una canzone di tonalità appunto minore, ma con l'intenzione di luminoso appunto del ritmo e pulsante, quindi a parte dai reel che ho visto, no, c'è tanto colore, no? Quindi Bucalizzi è una persona molto colorata, giusto?
2: Guarda, se fai riferimento all'avatar che ho costruito con l'intelligenza artificiale, rispecchia sicuramente un mio desiderio di gioia. Quella moltitudine di colori rappresenta un po' anche tutte le emozioni che si possono vivere, da quelle belle a quelle brutte. E sì, potrei definirmi una persona colorata, sì, anche se nella vita non vesto in quel modo.
1: Vabbè, no, però, colorati, però il tuo interiore è molto colorato, perché si sente dalla musica.
2: Sì, direi di sì. Sì, mi ci ritrovo.
1: C'è un video appunto che è uscito insieme al brano, che appunto che accompagna la canzone, che è fatto con gli elementi 2D e 3D mescolati, e come dicevo prima molto colorato, quindi colori fuori posto.
2: Sì, sì. No, anche quella è una mia creazione. Io praticamente mi sono dedicato nella vita principalmente a musica e video.
1: Mm-hmm. Anche hai unito le due cose.
2: Eh sì, in questo caso qui ho messo tutte le mie forze assieme per la musica e anche per il video. E questo è un video di animazione senza utilizzo di intelligenza artificiale, quello proprio fatto a mano, cotto a legna.
1: Perché i video invece sono creati con l'intelligenza artificiale, quando invece la musica non è assolutamente creata con l'intelligenza artificiale? Perché questo connubio tra queste due cose è totalmente diverso?
2: No, in realtà l'intelligenza artificiale l'ho utilizzata per i post sui social, per creare questo personaggio Bucalizzi, ma non per i video, no. Okay. Non per questo video, non per il video di Dopodomani.
1: Ci Io saranno parlavo altri dei video in questo caso.
2: Sì, esatto, sì, reel sì. Su Instagram, eccetera. Ci saranno in futuro dei video già pronti per i prossimi singoli, fatti con intelligenza artificiale, però quelli saranno tipo dei corti, dei piccoli
1: video. Sì, ok. Che dice se andiamo a sentire Dopodomani?
2: Volentieri.
1: Buon ascolto, Dopodomani, Bucalizzi, e noi ci ritroviamo subito dopo qui.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Bucalizzi. Allora, io volevo un attimo farti una domanda, no? Perché mi incuriosisce questa cosa. So che tu quando costruisci musica parti da un giro di basso.
2: Sì.
1: E poi da lì nascono le canzoni, poi da lì nascono i testi, no? Perché poi tante volte uno scrive prima il testo, uno scrive prima la melodia. Invece nel tuo caso è il giro di basso.
2: Sì, mi parte tutto dal giro di basso. Mi sveglio la mattina oppure in un momento impensabile, mentre sto camminando, passeggiando e sono magari particolarmente sereno, aperto e ricettivo, e ne parte sto giro di basso, una ritmica, e quindi tutto quanto parte da lì. Di solito, se riesco subito ad associare una melodia, la fermo, la fermo registrandola con il telefono, e poi da lì parte tutto il resto, le rifiniture, gli arrangiamenti, il testo che arriva sempre con molta lentezza e molta difficoltà.
1: Però Bucalizzi nasce come bassista a questo punto.
2: Ma dentro sono un bassista, non ho mai messo mani su un basso.
1: Ah, non sono il basso?
2: Non sono un bassista, sono un bassista nell'intimo, diciamo, ecco.
1: Perché siccome uno dice, mi nasce la canzone con un giro di basso, pensavo che avessi il basso in mano, suonasse e ti viene questa melodia.
2: Invece no, io ho scoperto di avere questa attitudine per i giri di basso, è una cosa che mi ha sempre mosso. Ogni volta che mi approccio alla musica, il basso, che ritengo lo strumento più importante nel
1: io trovo che in tantissime canzoni dove c'è il basso dà quell'impronta, quella bellezza del suono che comunque tanti strumenti magari non danno come il basso. Oppure c'è, ad esempio, io ascolto molta musica dove ci sono degli archi oppure dei fiati, quindi in questo caso ogni brano ha sé, però il basso è vero, il basso ha questo suono che prende molto.
2: Sì, specie per la musica ritmata come quella che tendenzialmente faccio sempre io.
1: Mm-hmm. Allora, canali social per poterti seguire?
2: Sì, sono su Instagram, Bucalizzi, Facebook e TikTok. Basta cercare Bucalizzi.
1: So che sei molto restio a queste domande, sicuramente. Come è nato il nome Bucalizzi, se lo vuoi dire? Se non lo vuoi dire, non ha importanza.
2: No, lo dico. È praticamente un anagramma del mio nome e cognome veri.
1: Ah, ok. Quindi poi da lì è nato il nome d'arte.
2: Sì, ho spostato un po' di sillabe ed è uscito Bucalizzi. Mi sembrava un bel suono, divertente. Ti posso anche dire che sono stato ispirato quando mi accorsi di Fulminacci. Trovo che Fulminacci fosse un bel nome per un artista, quindi ho detto, ma perché non mi trovo qualcosa che suona come un nome unico e quasi un cognome? E Bucalizzi è uscito così.
1: Hai fatto bene, perché Bucalizzi alla fine poi è il nome che ti porta avanti con il tuo lavoro, con la tua musica.
2: Esatto.
1: Io ti ringrazio tantissimo, grazie per averci fatto ascoltare Dopodomani. Invitiamo appunto il pubblico di seguire dopo l'intervista il link sotto per andare ad ascoltare il brano, perché l'avete sentito in radio, ok, ma cliccando lì sopra potete vedere il videoclip e quindi vi assaporate anche la parte video.
2: Bene, benissimo.
1: Ok.
2: Grazie infinite.
1: Grazie a te, alla prossima.
2: Alla prossima, buon ascolto.
1: Grazie.

Music.